Una da poca vichina va bene a me. Si tu la balla vieta americana, quando sa fa la moda sotto la luna.